prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: più grandi successi sono su Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

0: son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E tra Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case. Di quel rosa chiaro, zucchero filato, non sai quante volte ho cercato di volare via, lontano.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, d'ora, signor giudice!

Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, mezzanotte 01, ho giurato al mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino e il giorno dopo puff, sembra sparito. Cosa sanno di me quando la luce non c'è, della mia voce, della pace che ho già fatto con te, di 7 mesi in tele, delle nottate intere, di non sapere mai cosa succede e se succede. Io ci

0: Sono solo canzoncine. Sono solo canzoncine.
1: A stile guardo mondo e d'indomone si perde, e che tempeste notte mare diventa, e la confonde i panni.

0: noccia oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tempo che viene, tempo che va. Tempo su video, tempo terrao. Vinto che voto ma fa carino malato. Verifichi carato, identifichi le gambe, gambe le gambe.

0: Italia,
1: la radio italienne.
2: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche

Ma un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

cucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: fondo è più naturale.
1: La collection italienne, des millions d'albums. Sur Top Italia.

Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo per la prima volta.

Quante volte ho pianto dentro la mia stanza. Quante volte ho detto, adesso basta. Mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi. Colpa degli anestetici, faccio fatica. Quante volte

stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma invece non.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

mollare tutto e rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
1: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: più grandi successi sono su Top Italia.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

0: Bienvenue sur l'Italia Top, sur Radio Top Italia, la première radio italienne de France, et je suis seul. Vous avez vu que la présentation d'habitude faite par notre amie voix de la radio de Top Italia, Rita Fabbri, n'annonce pas l'Italia Top avec moi et Valentina Esposito. Pourquoi ? Parce que déjà Valentina est en voyage, mais j'ai la chance et l'honneur de faire l'Italia Top cette semaine en italien avec la voix de Radio Top Italia, Rita Fabbri, que j'accueille tout de suite sur l'antenne. Ciao Rita. Benvenuta.
1: Ciao Stéphane, benvenuti a tutti. J'ai la chance d'être avec toi aujourd'hui.
0: On a une grande chance d'être avec Rita en duplex d'Imola dans l'Emilia Romagna et on a beaucoup de plaisir à retrouver la voix italienne de Rita et c'est pour ça que nous avons décidé exceptionnellement de faire l'Italia Top intégralement en italien. Allora Rita, come abbiamo appena detto, questa settimana l'Italia Top, i 10 singoli più venduti, più ascoltati di questa settimana sarà una trasmissione integralmente in italiano.
1: Faremo quindi un bel ripasso d'italiano e sono molto contenta e felice di poter condividere questa puntata con te. Un saluto a Valentina, naturalmente, che ritornerà poi la prossima settimana e scopriremo insieme le 10 canzoni dell'Italia Top di questa settimana.
0: Allora, Rita, ti propongo subito di cominciare la nostra classifica.
2: Italia Top, la classifica su Radio Top Italia.
1: Partiamo subito al numero 10, un grandissimo artista, autore di testo e musica. Lo descrive come un dialogo con se stessi. Dietro la parvenza di una canzone d'amore, il racconto del brano parla anche e soprattutto di equilibrio, di volersi bene, di essere concentrati sul presente al netto di una quotidianità turbolenta. L'amore qui viene descritto nelle parole di un bacio, semplice ma simbolo di un accordo emotivo, di un sentimento semplice e dolcissimo. Ritroviamo subito Biagio Antonacci con You and Me alla posizione numero 10 questa settimana dell'Italia Top.

0: tanto, yeah, yeah, yeah.
1: E questo era Biagio Antonacci, la posizione numero 10 con You and Me. Stefa, tocca a te.
2: Grazie Rita Fabri in duplex d'Imola. Allora, la posizione numero 9, ritroviamo Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo, il suo ultimo brano, la nuova canzone dell'artista franco-italiana, e un titolo che spiazza a dispetto del titolo, Quando poi ci lasceremo. La nuova canzone di Giordana Angi non parla di rotture, ma di tutto ciò che resiste. Un amore che si piega, si mette alla prova, attraversa le difficoltà, ma non si spezza. Giordana Angi al posto numero 9 con Quando poi ci lasceremo.

0: giochiamo, dai.
1: Era la posizione numero 9 con Giordana Angi con la canzone Quando poi ci lasceremo. E non ci lasciamo mai su Radio Top Italia e andiamo subito ad ascoltare Rita Fabri con la posizione numero 8.
2: Non ci lasciamo assolutamente, caro Stefan. Passiamo alla posizione numero 8. Arisa con Rugiada. Rugiada mostra un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo, Magica Favola, e il singolo Il tuo profumo, Rugiada è un brano che si muove tra intimità e apertura, sviluppandosi in una produzione ritmica, luminosa, attraversata da una pulsazione in cassa dritta che richiama atmosfere quasi dense pur mantenendo una forte componente emotiva. Il brano racconta una ricerca di sé fatta di contrasti, dove anche le fragilità trovano una forma luminosa. Arisa per voi sull'Italia Top con Rugiada, posizione numero 8. Non so innamorare.

0: E questa era Arisa con Rugiada alla posizione numero 8 sull'Italia Top. Proseguiamo, a te Stefano.
1: Grazie Rita. Al settimo posto ritroviamo la cantante savonese Annalisa, che ha stupito ancora con il suo tour di concerti in Italia, Ma noi siamo fuoco. Capitolo 2, una carriera costellata di successi con 54 dischi di platino, 16 d'oro e oltre 5 milioni di copie certificate. Ecco per voi il suo ultimo successo, sempre in classifica nell'Italia Top, numero 7, canzone estiva in una versione inedita per voi, nell'Italia Top su Radio Top Italia. Annalisa.
2: Quando

0: Era la posizione numero 7, Annalisa con Canzone estiva. Facciamo una prima pausa con Rita Fabri per ritrovare il Top Souvenir.
1: E questo è uno dei miei momenti preferiti, ti devo confessare, Stefan. Prima pausa nella nostra classifica con il Top Souvenir. Un viaggio nel tempo e questa volta ci fermiamo a metà maggio 2004, dove ritroviamo il gruppo boys band inglese Blue con la canzone A chi mi dice. Scritta da Tiziano Ferro, al centro di questo brano c'è la fine di una storia d'amore e la speranza, ormai inesistente, che lei possa tornare. Si aspetta che possa voltarsi, capire che prova ancora un sentimento, ma probabilmente c'è già un altro. Rimarranno i ricordi, lui sta male, mentre lei è già felice altrove. Top Souvenir di questa settimana su Radio Top Italia sono i Blue con A chi mi dice.

0: E questi erano i Blu con A chi mi dice, un meraviglioso viaggio nel tempo, numero uno nel maggio, a metà maggio del 2004. Ritorniamo nella nostra classifica attuale. Stefano, tocca a te e arriviamo alla posizione numero 6.
1: E sì, proseguiamo con la nostra classifica dell'Italia Top di questa settimana. Posizione numero 6, Achille Lauro con Comuni Immortali. Questo brano parla del fatto di non potere avere qualcosa o di sognare qualcosa che non hai. Parla di un uomo che farebbe, sfiderebbe tutto il mondo per inginocchiarsi di fronte alla persona che desidera. Comuni Immortali di Achille Lauro al posto numero 6 questa settimana dell'Italia Top.

0: Era la posizione numero 6 con Achille Lauro e Comuni Immortali. Torniamo a Imola in collegamento con Rita Fabri per scoprire la posizione numero 5.
1: E in diretta, proprio in collegamento da Imola, proseguiamo il nostro viaggio alla nostra classifica dell'Italia Top con la quinta posizione. Con Summer Funk, Francesco Gabbani firma un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell'estate in una riflessione sul nostro tempo. Tra groove coinvolgente e parole taglienti, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare se stessi. Posizione numero 5, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: E ci avviciniamo alla cima, alla vetta della nostra classifica. Abbiamo appena sentito Francesco Gabbani, Summer Funk alla posizione numero 5.
1: E andiamo subito dunque a scoprire la posizione numero 4 questa settimana con la voce di Samurai J e la sua canzone Ossessione. Samurai J, Rita, è stato il primo artista di Sanremo 2026 a ricevere un disco d'oro in riconoscimento dell'incredibile successo del suo brano Ossessione, che ha raggiunto la vetta delle classifiche di Spotify come canzone più ascoltata del festival. Il brano continua la sua inarrestabile ascesa e ancora in testa alle classifiche, più di 1 milione, Rita, di stream al giorno, e da oggi ha già superato i 20 milioni. Dunque lo ascoltiamo subito sull'Italia Top, la posizione numero 4, Samurai J con la sua Ossessione.

0: era la posizione numero 4 con la voce di Samura Jay e la sua ossessione. Facciamo una seconda pausa nella nostra classifica dell'Italia Top per ritrovare subito il top novità.
1: E questa è la seconda pausa. Se prima siamo andati indietro nel tempo, adesso invece pensiamo al futuro con il top novità, e abbiamo scelto Chiara Galeazzo con il suo ultimo lavoro, Basta Poco, un inno pop luminoso alla libertà e alla semplicità. Tra immagini urbane e slanci immaginifici, Basta Poco racconta un'evasione emotiva dove basta uno sguardo per sentirsi altrove. Le sere d'estate fanno da sfondo ad un viaggio intimo e condiviso, senza mappe né mezzi, solo la forza di un legame che è capace di aprire ogni porta e trasformare l'ordinario in meraviglia. Sono anche molto contenta di ritrovare questa brava artista. Chiara Galeazzo, top nouveauté, la novità di questa settimana con Basta Pop.

0: E questa era la nostra novità nell'Italia top di questa settimana, Chiara Galeazzo con Basta Poco, ma ci stiamo avvicinando al podio.
1: Esatto, Rita, e arriviamo al terzo posto con un duetto Madame e Marrakesh con la canzone Volevo capire. Il brano è una sottrazione dell'anima che indaga su cosa rimane di noi una volta i tolti successo, il denaro e i ruoli sociali. Madame e Marrakesh riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Attraverso il contrasto tra il passato difficile e il lusso presente, arrivano alla conclusione che l'unica verità risieda nella vulnerabilità. La libertà non sta nell'avere risposte, ma nel coraggio di restare nudi di fronte alle proprie domande. Una bella sfida con Madame e Marrakesh con questa canzone, Volevo capire, per voi al terzo posto dell'Italia Top di questa settimana.

0: soldi.
1: Era la posizione numero 3 con Madame e Marrakesh e la canzone Volevo capire. Ritroviamo Rita con la posizione numero 2.
2: E corriamo verso la cima, verso la vetta, chissà chi ci sarà.
1: Chissà. Rimaniamo fino alla fine.
2: Restate con noi. Al secondo posto della classifica dell'Italia Top arrivano i The Colors e la loro Rolling Stone. Il testo racconta del rapporto tra un uomo e una donna e di un litigio simbolico scatenato da un bacio sul collo. La canzone è giocata sul contrasto tra lui che ama i Rolling Stones e a lei non piacciono. Al secondo posto, The Colors, Rolling Stone.

0: Infatti abbiamo appena sentito la seconda posizione della classifica dell'Italia Top di questa settimana. Non ci resta che scoprire chi sarà in cima alla vetta, chi sarà il numero uno.
1: E ve lo dico subito, cari ascoltatori, numero uno di questa settimana, Serena Brancale, Levante e Delia con la canzone Al mio paese. E questo brano è così una celebrazione del territorio e della vita, un brano che richiama l'idea del ritorno a casa, ma anche quella di una festa continua. Le sue atmosfere evocano il sud, la libertà e l'estate tra giornate luminose e notti che si prolungano sospinte dall'energia della musica. L'energia ce l'abbiamo con voi, con questo brano alla posizione numero uno questa settimana nell'Italia Top, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
2: Mi sento

0: Era la posizione numero uno di questa settimana dell'Italia Top, Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Sapete tutto di quello che dovete sapere per questa settimana sui 10 brani più ballati, più ascoltati in Italia. E Rita, cosa ti pensi di questa classifica?
1: Beh, questa è una classifica che profuma già tanto d'estate.
0: Esatto.
1: Io sento già l'aria d'estate, di festa, che arriva proprio in questa canzone. Insomma, c'è voglia di uscire, c'è voglia di ballare. E sicuramente questi artisti che abbiamo ascoltato in questa classifica, secondo me, insomma, ci terranno buona compagnia per l'estate 2026.
0: E diciamo che tu sei proprio in una regione dove si fa la festa d'estate, perché sei in Riviera Romagnola e possiamo dire che Riccione, Rimini sono dei posti proprio da ballare.
1: Da ballare, per stare insieme, divertirsi, mangiare molto bene. Quindi vi aspettiamo, veramente aspettiamo te, Stefan, innanzitutto, e poi naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori.
0: Rita, ti propongo subito di fare un riassunto di quello che c'è stato questa settimana della classifica dell'Italia Top.
1: E partiamo con il nostro riepilogo al numero 10, Biagio Antonacci con You and Me.
0: Numero 9, Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo.
1: Posizione numero 8, Arisa, Rugiada.
0: E ritroviamo al settimo posto Annalisa con la canzone estiva.
1: In sesta posizione Achille Lauro, Comuni Immortali.
0: Posizione numero 5 Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: In quarta posizione Samurai J, Ossessione.
0: Terza posizione con Madame e Marrakesh, Volevo capire.
1: Al secondo posto The Colors, Rolling Stone.
0: E al primo posto l'abbiamo appena ascoltato, Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Rita, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi con questa edizione speciale tutto in italiano, e salutiamo ovviamente Valentina Esposito che ci ascolta dall'estero e che ritroveremo ovviamente la settimana prossima. E Rita, ti propongo anche di lasciarci con un bonus, un coup de cœur di questa settimana.
1: Grazie mille, quindi abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, ma colgo l'occasione per Je voudrais te remercier, Stéphane. E je voudrais remercier vraiment tous les amis de Radio Top Italia. Andiamo a scoprire il bonus di questa settimana?
0: Sì.
1: Plasma con colore, Plasma, nome da

0: arte di Antonio Silvestri è un giovane cantautore nato a Genova. Plasma fa parte dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici, il celebre talent show di Canale 5. Apprezzato per la sua scrittura personale ed emotiva, vi presentiamo il suo ultimo brano appena uscito, Colore, un brano diretto e disilluso, in cui il passato dell'artista e i suoi sentimenti si mescolano senza filtri. Ne viene fuori una narrazione schietta, sincera e intensa, pienamente in linea con lo stile dell'artista. E quindi il nostro bonus questa settimana è Plasma con Colore.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: E questo era Plasma con Colore, un giovane artista a cui auguriamo naturalmente il meglio per il suo futuro. Ed è volato il tempo, Stefana.
1: È volato proprio questo tempo con la bella musica italiana, lo sapete che Radio Top Italia vi propone ogni giorno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, la migliore musica italiana di oggi, anche del passato, su il sito www.topitalia.fr, e vi aspettiamo tantissimi all'ascolto della nostra web radio. Rita, ti ringrazio ancora una volta di essere stata con noi su questa Italia Top e ci ritroveremo molto presto e tanto ti ascoltiamo tutti i giorni con i jingle di Radio Top Italia, vero?
0: Sono sempre con voi. Je
1: Sempre
0: suis
1: con noi.
0: toujours avec vous.
1: Exactement. Merci beaucoup Rita d'avoir été avec nous. On se retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine avec un nouveau classement de l'Italia Top avec Valentina Esposito. Et di nuovo, grazie a Rita, grazie a tutti voi radioascoltatori e grazie anche alla team di Radio Top Italia che ci ascolta.
0: Merci à tous et bisous bisous de l'Italie. Ciao.
1: Ciao Rita.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

di capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa de Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati a Formato Casa, lo spazio è dedicato a chi non sta mai fermo, a chi ha il coraggio di cambiare codice postale e chi ha capito che casa non è solo un indirizzo ma uno stato mentale. Come sempre esploriamo mondi, ribaltiamo cliché, andiamo a caccia di storie che profumano di vita vera e di grandi ripartenze, condividendo insieme le nostre rotte. E c'è chi segue la strada e chi la crea da sé con il suo stile unico tra blues, funk e anima napoletana. Pino Daniele ci ricorda che a volte basta fidarsi del proprio istinto.

Yes, I Know My Way, uno dei brani più iconici di Pino Daniele, un pezzo che già dal titolo dice tutto, so qual è la mia strada, e infatti racconta proprio quella libertà di andare controcorrente, mescolando generi diversi quando in Italia non era ancora così comune. Pensate che questo brano arriva alla fine degli anni 70, in un momento in cui Pino Daniele stava rivoluzionando il suono italiano, portando dentro il blues, il jazz, il funk, ma sempre con radici profondamente napoletane. E la poesia trasformata in musica di Pino Daniele ci aiuta a introdurre ciò di cui parleremo proprio oggi. Siamo abituati a raccontare sempre di chi parte, ma che cosa succede quando qualcuno decide di fare il percorso inverso? Quando i tragitti delle persone di paesi diversi si incrociano, magari si invertono? Oggi racconteremo una storia che a molti forse potrebbe ancora meravigliare. E sì, perché l'Italia è sempre narrata come un paese poco attrattivo per gli stranieri, ma solo un luogo meraviglioso dal quale, insomma, si può andare per fare vacanze, o magari dal quale si è costretti a partire per trovare uno scenario di vita differente. Ed in realtà lo abbiamo anche spiegato qualche puntata fa con la sociologa Delfina Licata, che ci parlava proprio nel rapporto italiani nel mondo di come si evidenzi questo forte flusso di persone che partono e un basso flusso di persone che entrano, e quindi questo cerchio della circolazione di migrazione e migrazione di persone non riesce ad equilibrarsi. Ma in un mondo e in un'Europa soprattutto così globalizzata, dove è diventato molto più semplice spostarsi, dove anche la burocrazia, l'amministrazione consentono sempre di più una libera circolazione delle persone, dovrebbe in realtà essere normale apprendere che, come c'è chi parte, ci sono stranieri che decidono di vivere in Italia e di ricominciare un nuovo percorso. E allora oggi facciamo questo giro al contrario, diciamo così, questo percorso che nessuno ci si aspetta. Dimenticate gli italiani che partono lontano dall'Italia, che scappano magari, ecco, a Parigi per cercare la fortuna. Oggi decidiamo di ribaltare la mappa. Il formato casa oggi è migrazione al contrario, anzi direi invertita.

0: Relax, Italia Starter Truck su Radio Top Italia per Formato Casa ed è arrivato il momento di accogliere la nostra ospite di oggi, direttamente dall'Italia, precisamente direi dalla città del sole. Ben ritrovati su Formato Casa, è arrivato il momento di accogliere la nostra invitata di oggi direttamente dall'Italia, Claire. Ciao Claire, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Benvenuta a Formato Casa, come sa va?
1: Sa va, tutto bene. Tu?
0: Tutto bene, cosa si dice in Italia?
1: Guarda, tutto bene, inizia a fare caldo, si intravede già l'estate, quindi direi bene.
0: Direi, qui in Francia l'estate si intravede, però come sai bene, si nasconde alcune volte, quindi è ancora un po' mite la temperatura. Voi lì giù mi sa che ne vedrete delle belle con un po' di calore. Allora Claire, noi siamo abituati agli italiani che scappano all'estero per cercare fortuna. Tu invece hai deciso di fare il contrario, hai lasciato la Francia per venire in Italia, precisamente a Napoli. Ci racconti se è stato un colpo di fulmine o magari, non so, un atto di follia che magari i tuoi amici francesi ancora non hanno capito.
1: No, è vero, infatti di solito è il contrario e quando l'ho annunciato ai miei amici francesi erano un po' sorpresi, anche in realtà i napoletani quando sono arrivata. No, nel mio caso direi che è stato un mix tra colpo di fulmine e follia, perché sono venuta praticamente a Napoli per la prima volta 10 anni fa per trovare un'amica napoletana che avevo conosciuto durante un Erasmus a Bucarest.
0: Sì.
1: E devo dire che è stato amore a prima vista. Cioè, appena ho messo il piede in città ho capito subito che Napoli aveva qualcosa di speciale. E quindi poi una volta poi tornata in Francia non riuscivo più a togliermela dalla testa e così ho iniziato tutte le pratiche per iscrivermi all'università, quindi all'Università Federico II qua a Napoli.
0: Subito, allora, quindi, praticamente... cioè appena sei tornata ti sei riattivata per preparare la partenza.
1: Che se devo dire è stato un processo abbastanza lungo perché la burocrazia in Francia è un po' lenta, ma a Napoli forse ancora di più.
0: Quindi... Tra le due messe insieme effettivamente è un risultato esplosivo. E Claire, qual è stata poi la reazione dei tuoi genitori quando hai detto io parto, vado a Napoli, mi trasferisco a Napoli?
1: No, in realtà i miei genitori erano felici perché già avevo fatto, tornavo da un'esperienza di un anno a Bucarest in Erasmus e quando ho detto che me ne andavo per almeno 2 anni, quindi perché era per fare il master,
0: No,
1: erano felici, però mai a pensare che poi sarei stata... A Napoli.
0: A lungo, ok, chiaro, giusto perché effettivamente decidere di partire per fare un percorso di studio ci sta, ok, vado a Napoli, mi faccio i miei studi e invece poi piano piano è diventata la tua vita, la tua quotidianità.
1: Sì.
0: E ci racconti un po' quindi da quanto ci hai già rivelato da quanto tempo vivi a Napoli, ma di che cosa ti occupi?
1: Allora, io oggi lavoro come travel designer e content creator con la mia pagina che ho sui social che si chiama Rendezvous Napoletano. Quindi praticamente creo contenuti sui social in francese, raccontando Napoli, la sua cultura, le sue tradizioni, insomma la vita quotidiana qua. E inoltre accompagno anche i viaggiatori francesi che vengono a Napoli e che vogliono scoprire la città.
0: La città. Nei video che pubblichi sulla tua pagina, Claire, parli soprattutto al pubblico francese, come hai detto. Secondo te quanto è difficile tradurre i gesti dei napoletani per un pubblico francese?
1: Non è sempre facile. Perché? Anche perché i gesti napoletani sono, cioè, una vera e propria lingua. E la cosa che mi fa sempre sorridere è che i napoletani, cioè per loro, è quasi inconcepibile che un turista non capisca un determinato gesto. Cioè per loro è qualcosa di universale.
0: Sì.
1: Quando in realtà non è così. Magari noi, cioè in Francia, conosciamo alcuni gesti, quelli là più iconici.
0: Sì.
1: Però il repertorio è davvero infinito. Quindi... è complicato spiegarlo, ma devo ammettere che io dopo 9 anni a Napoli ormai io gesticolo tanto quando
0: ormai parlo. Hai appreso. E c'è un gesto che ora usi sempre, anche nei tuoi reel magari, che ormai proprio è diventato tuo?
1: Ma non lo so, penso che uso veramente tantissimi gesti, cioè, ovviamente quello la base del tipo ma che vuoi con la mano, però no, so tantissimi.
0: Quello che ormai è diventato anche una emoji WhatsApp, tra l'altro,
1: esatto,
0: quindi è
1: sì,
0: davvero
1: sì.
0: International. Claire, allora in Francia, se questo magari ce lo confermerai tu, se non dici bonjour sei un po' fuori dal mondo. A Napoli invece se non accetti un caffè sei sospetta. Qual è il codice sociale che ti è stato più difficile apprendere in questi ultimi anni a Napoli?
1: Direi sicuramente il rapporto col tempo, perché in Francia siamo generalmente molto rigorosi, cioè se abbiamo un appuntamento alle 3, si arriva alle 3 o magari anche 5 minuti prima. E a Napoli invece ho dovuto imparare che il tempo segue regole un po' più elastiche, diciamo.
0: Sì.
1: Però oggi, cioè, mi sono abituata. Anzi, ormai spesso arrivo per ultima, quindi la prendo molto
0: ecco,
1: più con calma.
0: L'hai presa veramente seriamente. Tra l'altro, noi parliamo del famoso a quarto d'ora accademico, cioè per noi è scontato che se ci diamo appuntamento alle 15, ma ci vediamo verso le 15:10, 15:15 con tranquillità. E effettivamente mi rendo conto, questo è curioso perché ho notato anche io la stessa cosa, però qui in Francia, e quindi mi sono dovuta un attimo mettere in linea, in riga e fare un po' più
1: però
0: di attenzione.
1: Secondo me il contrario, magari dall'Italia alla Francia è più difficile abituarsi a arrivare magari in anticipo.
0: Effettivamente sì, però fortunatamente io ero già abbastanza puntuale prima, quindi mi è andata bene.
1: Ecco.
0: Fosse stata una ritardataria, mi sa che sarebbe andata veramente male. E Claire, continuando a parlare dei contenuti che crei, qual è la cosa che ami di più di Napoli, ma che non riesci proprio a far capire nei tuoi video? C'è magari qualche sensazione anche che lo smartphone alcune volte non può catturare.
1: Sì, no, è vero. Ad esempio, cioè, la cosa che mi ha di più colpita quando sono arrivata a Napoli, che mi è piaciuta di più e che non riesco, secondo me, a far trasparire tramite un video, è l'atmosfera. Perché nei video sì, posso far vedere i luoghi, il mare, la vita di strada. Però, ad esempio, faccio una passeggiata nei quartieri spagnoli, come spiego che in pochi metri passo, non lo so, dal profumo del bucato al profumo del cibo, al clacson, al sì. motorino? C'è qualcosa che secondo me lo devi vivere a Napoli e non lo puoi far capire da un video, ecco.
0: È vero, è così. Posso testimoniare da napoletana. Claire, ascolta, resta lì, ci prendiamo una piccola pausa musicale e ritorniamo di nuovo qui su Formato Casa.

0: al mio paese Serena Bracale insieme a Levante Delia per questo nuovo singolo che racconta di migrazione Italia per Italia, perché ci sono persone che migrano dal sud al nord, dal nord al sud e poi all'estero, e c'è chi invece viene in Italia, decide di venire a vivere da noi, proprio come la nostra Claire, che è indirettamente in collegamento da Napoli in questo momento con noi per Formato Casa. Allora Claire, qual è stato l'ostacolo più grande che hai trovato come straniera che vuole vivere la città e che non vuole solamente visitarla? Visitare la città o visitare il paese?
1: Allora, direi innanzitutto è stata la lingua all'inizio, perché comunque non parlavo italiano, quindi l'ho dovuto imparare, e all'università è stato un po' complicato all'inizio. Però se devo dire proprio l'ostacolo più grande, ne parlavo prima, è la burocrazia.
0: Ok, quella proprio no, non c'è speranza, ci stai dicendo che è abbastanza complesso.
1: Diciamo che è molto complesso, molto lento, spesso non si capisce bene i passaggi da seguire, da dove iniziare, cioè è veramente molto complesso.
0: Chiaro, quindi hai cominciato a studiare l'italiano appena ti sei iscritta all'università? Seguivi già i corsi in italiano, quindi?
1: Sì, infatti l'ho imparato. Questa cosa ancora mi risulta strano, perché non ho fatto dei corsi, però l'ho imparato proprio ascoltando i napoletani parlare.
0: Certo,
1: un po' come
0: e lo parli
1: un
0: molto bene, complimenti.
1: Grazie.
0: Lo parli molto bene e posso percepire anche un accento napoletano, quindi
1: ecco.
0: Ti sei perfettamente integrata.
1: Grazie.
0: Claire, i dati ci dicono che l'Italia è un paese di emigrazione, soprattutto verso il nord Europa. Tu invece hai fatto il percorso inverso, puntando soprattutto verso il sud. Ti senti una mosca bianca o vedi intorno a te altri stranieri che stanno scoprendo l'Italia come luogo dove costruire un futuro e non solo dove venire a fare le vacanze?
1: Allora, forse quando sono arrivata nel 2017 sì, mi sentivo un po' una mosca bianca, ma adesso è cambiato davvero tanto, cioè almeno parlo per Napoli, cioè non è più la stessa di quando sono arrivata, è cambiata davvero tanto. Devo dire, negli ultimi anni ho incontrato sempre più stranieri che appunto vengono in Italia non solo per turismo, ma che cercano davvero di costruirci una vita.
0: Quindi non solo per studiare, mi parli proprio di persone che concretamente vogliono fare dei percorsi lavorativi, installarsi nella città.
1: Per lo più sono freelance, imprenditori, cioè ti dirò di più, Napoli comunque è una città complessa se tu vuoi un lavoro tradizionale, diciamo un posto fisso. Però se hai un'idea, un progetto, un business, veramente ti può aprire tante porte.
0: E infatti proprio in questi giorni ho letto di una notizia, non so se hai saputo anche tu, che ci sono delle iniziative proprio per invogliare, in particolare nella regione Sicilia, le persone a rientrare appunto in regione e lavorare smart working. Quindi effettivamente il mondo del lavoro sta evolvendo e se insieme ad esso evolvono anche, ecco, il modo di lavorare e si usa la creatività, vedi, questa fa parte ormai, in particolare dei napoletani del sud Italia, della nostra capacità di adattamento, la creatività.
1: Ecco, sì.
0: Abbiamo sempre dovuto, come dire, faire un face alle difficoltà in questo modo, e quindi ancora una volta, ecco, ci stai confermando che forse potrebbe essere la soluzione. In Francia c'è un mix di culture incredibile ormai da più di decenni, in Italia invece sembra che facciamo ancora fatica ad attirare i professionisti o i creativi dall'estero. Secondo te che cosa manca all'Italia per diventare un po' più sexy, diciamo così, agli occhi di un giovane europeo? Si tratta di una questione, secondo te, solo di stipendi o c'è proprio un blocco culturale?
1: Ah, secondo me per lo più è una questione di stipendi, di lavoro, perché cioè, sulla carta l'Italia è estremamente attrattiva, cioè qualità della vita, patrimonio culturale, clima, cibo, cioè è quasi perfetta. Però in realtà lo sappiamo bene che cioè l'Italia non è solo quella vita lenta che ormai vediamo spesso sui social. La realtà è molto più complessa, perché ci sono meno opportunità di lavoro per i giovani rispetto ad altri paesi europei, questo è chiaro. E poi quando ci sono queste opportunità, spesso comunque non sono paragonabili, diciamo, in termini di stabilità, di salario o comunque di prospettive a quello che possono trovare nel nord. Quindi le opportunità esistono, però molto spesso si deve ancora mettere il doppio, diciamo, dell'energia per trovarle, per farle funzionare. Quindi capisco che sotto questo punto di vista, magari per un giovane che esce dall'università, non è proprio sexy, come dicevi tu, come destinazione.
0: Sì, anche perché poi effettivamente il motivo per cui spesso si decide di andare fuori, ecco te lo dico io che magari ho fatto il percorso inverso, dall'Italia sono venuta in Francia, era proprio questo, il fatto di cominciare a chiedersi, ok, però se voglio fare questo percorso, ecco poi dipende anche dai percorsi professionali di ognuno di noi, cosa devo fare? E mi sono fatta delle domande, ho cercato di aprirmi delle porte in Italia e poi ho capito che potevano aprirsene altre all'estero e quindi ecco proprio come dici tu, tutto è cominciato dicendoci ok, va bene, sarà per qualche mese, ma va, sarà per un anno, 2 anni e intanto io sono quasi arrivata a 5, tu sei a 10 e piano piano come vedi le cose poi evolvono anche senza crearsi un programma chiaro sin dall'inizio. Claire, se dovessi tornare a vivere in Francia, che cosa sarebbe la prima cosa di Napoli che cercheresti di importare, oltre al cibo, ovviamente.
1: Avrei detto subito il cibo. No, direi la leggerezza che c'è a Napoli, ma non nel senso di superficialità, ma proprio quella capacità, appunto ne parlavamo prima, di adattarsi, cioè i napoletani vanno avanti anche quando le cose non sono perfette. Ed è qualcosa che qua a Napoli si respira proprio nella quotidianità, c'è cioè un po' come una filosofia di vita e questo in Francia forse manca un po' di leggerezza, ecco.
0: Bene, dai. Allora, importante, vedi? Scambiare, importare, esportare. Questa poi è anche la bellezza di quando le culture si incontrano e si mixano, diciamo così. Claire, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Io spero di ritrovarti in Francia o magari a Napoli e magari qualche volta anche di fare un'intervista doppia perché secondo me potrebbe essere interessante scoprire le differenze, ecco, vedi, le challenge che siamo chiamate a vivere invertendo i due paesi. È
1: Esatto.
0: davvero una prospettiva molto, molto interessante. In bocca al lupo per tutto. Noi speriamo che resterai ancora a lungo a Napoli. Non so se hai
1: Lo spero
0: fatto
1: anche
0: progetti
1: io. Questi sono i
0: diversi.
1: piani, poi ovviamente vediamo cosa succede, però sì, mi piacerebbe
0: Cosa
1: tanto.
0: ti aspetta dal futuro? Bene, dai. Allora, noi ti auguriamo il meglio, intanto, e goditi il sole di Napoli, il sole e il mare di
1: Grazie,
0: Napoli.
1: grazie di tutto.
0: Ciao
1: Ciao.
0: Claire, a bientôt, ciao.
1: A bientôt, ciao.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: Gali, casa mia, in sequenza subito dopo Saif, tu mi piaci tanto. E dopo aver fatto questo piccolo viaggio nel sole di Napoli, ritorniamo qui in Francia e soprattutto ci chiediamo che cosa fare in questi giorni di primavera, dove le belle giornate incominciano. E allora, come sempre, abbiamo il nostro appuntamento con la rubrica Da Zero a Parigi e la nostra Ludovica ci spiegherà come ci possiamo organizzare in questi giorni di printemps. Da zero a Parigi. Formato casa con Ludovica Poetto. Ben ritrovati su Formato Casa per la rubrica con la nostra cara Ludovica. Ciao Ludovica, ben ritrovata.
1: Ciao Marta, sono felicissima di essere qui.
0: E lo sai che Parigi diventa il punto di partenza per parlare di primavera, la luce che cambia, queste giornate lunghe di sole. E allora raccontaci un poco anche che cosa suggerisci di solito tu nel tuo blog di Ricominciare Paris, come ci si può godere queste fantastiche giornate di primavera, respirare questa rinascita e soprattutto dove porti magari le persone che vogliono vivere Parigi un po' come dei local.
1: Allora, io direi che dipende un po' dal mood, ma ci sono dei posti che tornano sempre. Per esempio il giardino di Luxembourg, che in primavera è perfetto per rallentare. Le sedie verdi, le persone che leggono, quell'atmosfera tipica parigina e tranquilla. Se invece si ha voglia di qualcosa di più scenografico, sicuramente il Parc de Buttes-Chaumont è ideale, perché è un po' selvaggio, più panoramico, perfetto per un picnic o per guardare il tramonto sopra la città. E poi c'è il Parc Monceau, che è più elegante, più raccolto, ideale per passeggiate lente senza fretta. E infine il Bois de Vincennes, che è quasi un'altra dimensione. Ti sembra di uscire da Parigi più restando dentro la città, con tanto spazio e natura.
0: Che io adoro, lasciamelo dire, il Bois de Vincennes. Ma quindi non serve uscire da Parigi per sentirsi già in fuga?
1: Assolutamente, la primavera qui è proprio questo, cambiare ritmo senza cambiare davvero la città.
0: Ma raccontami Ludovica, tu hai un rituale personale quando arriva la bella stagione?
1: Sì, assolutamente, per me è fatto di cose in realtà molto semplici, un caffè al mattino preso all'aperto, poi spesso cammino senza una meta precisa sull'Île Saint-Louis, che in primavera è meravigliosa. E poi libri nei parchi, ovunque ci sia una panchina un po' d'erba. È come se la città diventasse davvero un salotto diffuso, dove ognuno si prende il suo spazio.
0: Bello, mi piace questa idea della città salotto. Ma ora scappiamo davvero dalla città. Dove porti chi vuole una gita perfetta, magari in una sola giornata, una gita di fuori porta?
1: Allora, qui a Parigi è perfetta perché in poco tempo ti porta in mondi completamente diversi. A cominciare da Versailles, con i suoi giardini infiniti e le fontane, che in primavera sono davvero spettacolari.
0: Eh sì.
1: Poi c'è Giverny, che è quasi un'immersione nei quadri di Monet, tra ninfe e giardini pieni di colore. Se invece si vuole natura più libera e un po' di movimento, Fontainebleau è perfetta. Tra foreste e sentieri dove fare picnic o camminare per ore. E infine Auvers-sur-Oise, che ha un'atmosfera molto particolare legata a Van Gogh, dove il paesaggio sembra ancora raccontare la sua storia.
0: Ma Ludovica, mi sembrano tutte mete dei piccoli film, molto cinematografiche.
1: Sì, davvero, ognuna ti fa veramente vivere una giornata completamente diversa.
0: Ma se dovessi dare tre consigli a chi vuole vivere davvero la primavera a Parigi, cosa ci diresti?
1: Io direi non pianificare troppo, di lasciare spazio all'improvvisazione, poi scegliere magari un solo quartiere e viverlo davvero senza correre e soprattutto fermarsi spesso, sedersi, osservare, respirare la città.
0: Ecco, quindi soprattutto per i parigini frenetici, magari anche gli italiani che ormai sono diventati parigini frenetici, la primavera a Parigi non è una lista di cose da fare, ma in realtà è un modo diverso di stare nella città.
1: Esatto, Parigi in primavera non si visita, si vive.
0: E allora Ludovica, godiamoci e viviamoci questa primavera parisienne. Grazie mille e alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, in sequenza subito dopo i The Colors con Rolling Stone, che è il nuovo tormentone dell'estate. E allora, dopo il momento guest, dopo il momento con la nostra cara Ludovica, ovviamente saprete già adesso chi sta per arrivare. Il nostro appuntamento fisso con Moglie Buoi e con il nostro caro Peppe direttamente in collegamento dall'Italia. Ciao Peppe, bonsoir.
1: Bonsoir Marta, bonsoir.
0: Come va
1: tu? A tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Peppe, t'as entendu? E abbiamo fatto qualcosa di diverso. Ho intervistato una ragazza francese che ha deciso di trasferirsi in Italia, in particolare a Napoli, ti rendi conto? Nella nostra città.
1: Marta, ho ascoltato attentamente, però fammi capire una cosa, no? Tu fai un programma sugli italiani all'estero e intervisti gli stranieri in Italia.
0: Vabbè, ma è un punto di vista interessante, no?
1: Sì, assolutamente, però dico io, a un certo punto mi sono spaventato, cioè pensavo di essermi collegato con un'altra radio, poi meno male che c'era John che mi ha avvertito, grazie
0: dai.
1: John.
0: Ma dai Peppe, non mi puoi fare questi errori.
1: No, tranquilla Marta, non li faccio. Ma comunque pensandoci, è un punto di vista interessante, sì, però è per il nostro programma è un po' come andare al ristorante giapponese e ordinare la cotoletta alla milanese, Marta, però.
0: Ma dai.
1: Cioè, ti immagina, scusi, cosa mi consiglia? Guardi, qui il sushi è ottimo, però la parmigiana è perfetta.
0: Ma dai, vabbè, ma Peppe, era per ribaltare la prospettiva.
1: Sì Marta, però tu più che ribaltare la prospettiva hai proprio girato Google Maps al contrario.
0: Vabbè, comunque lei felicissima a Napoli, ha detto che ama il calore della gente, che è subito tombée amoureuse de la ville dal primo momento e poi ha subito deciso di rimanere lì e continuare a vivere.
1: Grazie, cioè a Napoli basta che chiedi dove l'ha fermata e ti fanno pure un caffè.
0: Vabbè dai, non essere esagerato.
1: Marta, ma io non sono esagerato. Cioè, questa è, cioè tu pensi, è una che è scappata da sotto la Tour Eiffel per andare a vivere sotto al Vesuvio. Cioè, è come, che ne so, lasci un quadro al Louvre per appendere la foto del cugino in salotto.
0: Vabbè, a parte che è bretone e non è neanche parisienne, Claire, ma non mi parlare di quadri, Peppe.
1: Va bene, però è giusto per essere un po', fare un esempio, cioè, però la cosa che mi chiedevo, cioè voglio capire qual è il momento esatto in cui uno prende questa folle decisione, cioè perché è proprio lì che succede qualcosa che ti cambia, scatta la molla, come dici?
0: Vabbè, magari ci si innamora del posto, un po' come quando ci sono i colpi di fulmine con le persone, no?
1: E difatti si perde il controllo e quindi resta a Napoli.
0: Vabbè, comunque è bello vedere che anche gli stranieri scelgono l'Italia, eh?
1: Marta, sì, però io te lo dico, diciamocelo tra noi, questa torna in Francia, le dicono pure come l'Italia, l'Italia com'è, eh? E lei sicuramente dirà non lo so, ma ho mangiato benissimo e ora parla con le mani, Però vabbè. Marta, la cosa più assurda è il paradosso. Io c'ho un paradosso proprio che ho capito.
0: Sarebbe?
1: Questo.
0: Quale sarebbe?
1: Cioè, gli italiani scappano dall'Italia per trovare ordine, gli stranieri invece vengono in Italia per trovare la vita. Cioè,
0: direi di sì, sono alcuni dei motivi.
1: Però a un certo punto, secondo me, succede una cosa strana. Cioè, siccome si incrociano in aeroporto, tra di loro.
0: Peppe... Dai.
1: No, ma

0: Cioè, tu pensa però, gli italiani che partono e scappano, gli stranieri che arrivano ed entrano,
1: sì?
0: Cioè, si guardano tutti quanti al check-in senza parlare e senza sapere più dove stanno andando, stanno un po' confusi.
1: E che cosa pensano?
0: Pensano di essere inseguiti l'uni dagli altri, perché e poi continuano a camminare per l'aeroporto, cioè... Ma alla fine si troveranno sempre nello stesso posto a fare gli italiani, vedrai.
1: Guarda, potrebbe essere quasi reale come soluzione, Peppe.
0: Vedrai che è così, vedrai che è così.

0: To the Gold Mahmood su Radio Top Italia per Formato Casa, e siamo al nostro appuntamento fisso con il nostro caro Peppe di Moglie Buoie. Rieccoci Peppe, adesso è arrivato il momento della notizia della settimana però.
1: Eh sì, ormai è un appuntamento fisso direi. Guarda, ti do una premessa, non si parla di quadri come ultimamente è capitato, ecco, ma di cognomi, cara Marta.
0: Ah.
1: Pensa che un sondaggio condotto dal social network genealogico che si chiama MyHeritage ha fatto questo sondaggio dove è emerso che ci sono 13 cognomi italiani che sono a rischio di estinzione, cara Marta. Cioè stiamo perdendo pezzi di fantasia in Italia, capito?
0: Sono cognomi rari, poco diffusi.
1: Tu senti qua, cioè ci sono alcuni cognomi particolari, tipo Bella Gamba.
0: Questo
1: non
0: sì.
1: È un cognome, è un complimento. Cioè, tu ti presenti, piacere Bella Gamba. È già vinto, bravo.
0: Vabbè, in effetti chi non vorrebbe questo cognome?
1: Poi c'è questo qua, senti questo. Questo mi piace tantissimo. Cantarutti. Questo è uno che si chiama così, già nasce con un talento, e se non canti deludi anche la famiglia.
0: Vabbè, devi essere automaticamente un figlio d'arte.
1: Sì, automaticamente sì. E poi c'è tra i vari c'è Dio te levi, oppure Mangiatella. Cioè Mangiatella, tu pensa, cioè voglio conoscere il primo che si chiama Mangiatella. Cioè ha fatto qualcosa di strano, cioè com'è possibile? C'ha delle origini, come dire, non lo so, misteriose. Poi Marta, c'è Mezza Salma, cioè
0: questo...
1: metà,
0: cioè è un l'altra po' inquietante, metà dove... vabbè dai, poveri Mezza Salma però, Peppe.
1: Lo so Marta. Poi c'è Scantamburlo,
0: Questo
1: è un capolavoro, Marta, non sai cosa significa ma automaticamente lo rispetti,
0: per forza.
1: E poi abbiamo il top, secondo me questo è il colpevole di questo sondaggio, la famiglia Incognito. Incognito, questi sono geniali, cioè tu esisti ma ufficialmente no, cioè se sparisci nessuno se ne accorge, e questo problema secondo me è proprio colpa loro, della famiglia Incognito.
0: Guarda, mi sembra assurdo Peppe,
1: però vabbè, però Marta, siamo seri, questi sono rappresentano storie, mestieri, film, carriere, no? Un po'
0: vabbè,
1: la nostra
0: è
1: storia.
0: Vero, è vero, ci sta.
1: E noi stiamo perdendo, mentre appunto, come dicevamo prima, gli italiani partono, gli stranieri arrivano, via, su, di giù, da tutte le parti.
0: Vabbè, mi sembra un paradosso.
1: Però io ho trovato una soluzione, cara Marta. Io
0: sarebbe?
1: Partirei a fare un appello,
0: Del tipo, cioè, ormai abbiamo preso l'abitudine anche a fare gli appelli.
1: Lo sai, rientra nel nostro
0: rituale,
1: modo di fare.
0: Certo.
1: Allora, visto che questa puntata è dedicata agli stranieri che vengono a vivere in Italia,
0: sì?
1: Noi li invitiamo a conoscere soprattutto i Bella Gamba, i Dio ti allevi, i Cantarutti e anche gli Incognito, anche se sono i colpevoli. Così magari questi cognomi non spariscono.
0: Mi sembra giusto, facciamo una continuazione della specie, un mixaggio.
1: Soprattutto direi di prendere esempio dal nostro amico Scantamburlo.
0: Ma scusa Peppe, chi sarebbe il nostro amico
1: Marta,
0: Scantamburlo?
1: Marta, non fare finta di non conoscerlo, che lui è lì in mezzo al mare.
0: Dove?
1: Che difende il suo cognome.
0: Ma parli di Gennaro.
1: Bravo, vedi che lo conosce, è proprio lui.
0: Vedi?
1: Io già lo vedo lì nel mare con una maglietta bianca con la scritta salviamo i cognomi rari.
0: L'attivista Gennaro Scantamburlo.
1: Esatto.
0: Di Ribati.
1: Alla fine esatto, ma alla fine Marta, noi pensiamo che i cognomi spariscano, ma in realtà... vedi, si nascondono nei posti più lontani, reconditi del pianeta.
0: E dove si nasconderebbero, secondo te?
1: In questi posti improbabili, come dicevo, come a Kiribati, tipo Gennaro, che magari è anche l'ultimo Mezza Salma, ma dentro è tutto intero.
0: Ma guarda là, con queste perle di poesia, mi fai emozionare però alla fine di questi interventi.
1: Non ti emozionare Marta, è tutto vero, è tutto vero. E salutiamo anche il nostro amico Gennaro che ci segue sempre, Gennaro Scantamburlo.
0: Ciao Gennaro, ciao Gennaro, grazie che sei un nostro fedelissimo ascoltatore. E allora Peppe, grazie sempre per questi tuoi interventi molto originali, ogni volta devo dire apprendo qualcosa di nuovo.
1: Vedi? Vedi, poi faremo anche una puntata sui cognomi francesi magari, magari partiremo da quello di John, che ne dici?
0: Secondo me ne vedremo delle belle, sì, pourquoi pas John, anche col tuo cognome. Va bene Peppe, dai, ci vediamo alla prossima, intanto goditi anche tu questa fantastica primavera che anche qui è arrivata in Francia.
1: Ho notato, anche qui si sta bene. Ciao ragazzi, buon sole a tutti.
0: Ciao Peppe, ciao!

0: Ivana Spagna con Mami Blu, questa versione dance che sicuramente ci accompagnerà tutta l'estate. Io vi lascio, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e vi accompagniamo verso l'inizio soprattutto di un nuovo weekend. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia e se avete voglia di condividere un pensiero, magari di intervenire a Formato Casa, potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Rendez-vous est d'un vendredi, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pouvez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait, si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première d'aujourd'hui. Et mardi à 21h, vendredi prochain à 19h. L'appuntamento tra due venerdì, come sempre, alle ore 19. Ricordatevi però che andremo in replay su topitalia.fr martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. Ricordate di seguirci anche sulla nostra pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio John in regia per il suo supporto e vi auguro un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa, storie italiane con un nuovo codice postale.

Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero io, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.